0: sono due cose che mi passano lì, sentavo anche lì dentro.
1: Tranca nel pie, si ruca fuori, non terrà, dora

0: Ji, masu. Ani o jise. Jise.
1: Aye je.
0: E ku aiba.
2: Legbagberi present. Legbagbe present. Shaku shaku present. Oshozondi present. Beti titi. Otutu tu. Opale titi. Otutu tu tu tu. Obio present. Shi